sarà di nuovo domani. Avrei voluto stare con te per sempre. Non sarà mai più domani. È da ieri che non vedo l'ora. Ora pensa solo a te.

Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.